0: Dio nella vita quello mi piace di più.
1: Amor 95.3 es solo música romántica.